0: gioia agiata, onesta, il nome, ma la testa, sarà vostra parente, alla lontana un po'. Vostra parente
1: è mia sorella.